0: 跟住你就見到哇咁多泰國人都喺度，咁應該好泰國。
1: 同埋佢哋整海鮮咧，即係佢哋好地道嗰種整海鮮方法咧，就同真係原本嗰啲係好唔同嘅。
2: 同埋佢哋講嘢咧，你一定係歪歪地音嘅，即係好似有少少唔啱音嘅廣東話咧，覺得正宗。
3: 啱啊，
1: 答唔到嘴，答唔到嘴又
2: 你唔覺得咩？即係覺得係真係泰國人喺度開㗎嗰啲鋪頭。
1: 咁啲泰國人講廣東話一定係唔會好似我哋即係喺度大嘅人咁正宗啲音
2: 啦。因為有啲鋪頭咧，你見到佢咧，哇！你門口係全部都係香港人喺度煮嚟嘅。我嗰日就係去咗間啦，全部香港人嘅，跟住就話你唔使擔心，我哋呢度嘅廚房係所有都係真係泰國人開。
1: 驚你擔心
2: 係啦，整完出嚟咯，哇！我真係冇試過嘅嗰啲泰國菜嚟嘅。我嗰日食咗一個咧，好特別嘅。就是、有泰式臘腸，再加埋蝦肉，我嚟整嘅好似薄餐咁嘅餅啊！
1: 哦，夾住嘅，
2: 夾住嘅，好好食。跟住我呢個未試過，話係呢個真係你出邊街唔會有，係我哋先至獨有嘅。因為我哋嗰啲鋪頭咧係泰北菜嚟嘅，
1: 哦，泰北又唔同嘅，
2: 係啊，所以嗰啲味道咧係又另一個香口味嘅，好好食。
1: 我決定啦。
2: 点啊？
1: 下个月去
0: 泰国，
1: 去 Bangkok 玩，就系全凭超必你嘅说法啊！
2: 讲完即刻去食嘢。
1: 喂，开始今日两小时美人看港啊！